avesere chitankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga ni pamira Lazaro tinaonana simana nafuna kusa na chitankano chinango ndaenda.

0: nata un guardino d'aria, che la parte conciata, una regola, ci dice che è un sangue che sono purukina.
1: Sono mi giano come hoin?
0: Sono di muri panti, ma sono giove, ma non lo pongo, sono di farai, ma tecnico è da vampiri. Kuna kuna hama chakunde mnyeri, kuna majire mnyeri, kuna ana mnyeri, kuna la maovindi manganari, kuna wa shiwaya na uzasopaa, yoro na wakami ya sinaga. Asi guvumbu, kuzika mnawezi kwatu ya miza yoro, na wapare za kamika na mburi yao yosefo. Kuna wa rungi jee, kuna wakami ya sinaga, kuna wawo mnumere, kuna mnumere, kuna karritu ya sinitu, na... di gente, di Teneme, di Mosesi, di Antonio, di Bebe, una presa canata, una ginova. Non è sempre una cosa che verrà in Mozambique, ma Hungo, che in Gave, ma Hungo, una canata.
1: Nguva chirukwana kuita zihungu makumairo mseso mtandatu mutambo wa Brazil na Maroko iri kuwina ngotuduru nukwana kuita limwe Brazil iri kukwancha muhwa nkhanjo chigumi na pose Maroko agolesera Brazil zviri kushata kuna nyike Brazil ndiri mukati mukubwuya novapurukiri 8250 11314 masoko mazinja na imwimwe.